Ashumli, mle kumulo shemato. Afa baba pela. Ayidwe ukubulala. Aphela bani? Wethu.

Shari di vendetta, shari di vendetta, shari di vendetta, bene, bene, bene.